0: Εγείτο και σπονιόν λίδε φάκαρε στα τα εγκρέκα, να γιατί τους τα πινσούν πόκο τα εγκρέκα.
1: Η μπαρμαριδάδε.
2: Η ασμαλιά.
1: Πομιέντε γιατί. Αλλά μόρτι τι. Είτε κοί εγκαντάτας μοροζάρι βόλτα. Εγκα δίτα ίσο πάρε και της γιανός, ο πάρε στο μάρι της ατέντου, ε. Μια νέα βόλτα παχε δηλαδή τα τεσάκια έγινε δε γέντε με τη με τη δυσπετώση έγινε το μάλλον έγινε το δυσπετώση λοιπόν έγινε το σένο με τσάπα τα πισερόλα έγινε το με σμπούζα πας
3: Ιου σενιόρε
0: Πα φινί λα φόρα και με κουάλα Ιζαμπέτε ο Σάνι Μπουζάτο.
2: Αλληλε σαν πιάζιο.
0: Μπορώ σε ρε μου στυρκόμε τούτη βάλκη. Αν καλά βάλκη του όμολα ε τούτος.
2: Βαλδεμάρ Μπουζάτο. Λα δαρέντε λα και ζέι λαλσιδόρ.
1: Αλσιδόρ.
2: Σέμπρε αν καλά.
1: Μίτε
2: Δαρσιδαμίνη, πένα δε σότο. Α, λούρι λα, σάμπο είσαι σέμπρε ατέντη.
0: Σέμπρε απούντο, ναι.
2: Όντι έχω βίστη εκεί, κουά, δεβάντη, κουά, ζέρα κουά. Εγώ δίτω, σου κουέλε ρέτσια στα σέρα, λά και... Μπισκόλτο, μπορώ σκολτάρ.
0: Ναι, ζήτας της. Ναι. Σε
1: Αρμάντο, μια ουα τούα.
4: Sì, che no una.
0: Pare avanti.
4: La pennilla da una volta. Abbiamo dei ciucchettoni. Sai come i ciucchettoni è sempre che palla massa.
1: E è sempre cincio.
4: Morto, dato dell'inferno. Erga, riega e arriva là in dell'inferno e ha domandato il diavolo. Un dove sei le femmine qua?
0: Madonna.
4: Oh, il diavolo ha detto, oh signore. Quando non è femmina, neanche una. Sì, ma dove te l'hanno già che il due
1: corni
4: della testa lì?
0: Sì, sì, un par di corni lì del pacchetto.
1: La Diana? ma che nel tempo, che quello che detto, che quando è che ha mostrato, volendo arrivare la l'inferno e il paradiso scogli dove andare e ti guardi in qua che ti donne per tutte fare feste bebedera per di là tutti chieti là postati capito e tu mi vedi qua per di qua che tu ma va che te vai tutto lo pie e arriva là che la demo è rada e aperta
0: diavolo qua fuori
1: e c'è poi il vecchio là che ha detto ascolta qua che tu come che sta a mettere lì? Questo era tempo di campagna, ho detto.
2: Tutti i fiori.
1: E fa vedere questo, fa vedere quello, ma dopo arriva ora. Giusto?
0: Ecco.
1: Bellezza. Ora ringraziamo tutti quanti che ci sta a fare il programma, che è distante da Darente, via Facebook e così, da quei ciacole. Suonato, non so se come può suonare tu quel che ti manda, ma in finale quel che si ha se para fuori. Perché qua stiamo niente qua, là io quando può suonare. I gaitieri nostri lavorano per niente qua.
0: Per niente.
1: Ma aiuta. E ritorniamo allora sabato sera, con la grazia di Dio. Perché sabato allora le becche vespere lì di Morosi, Armando.
4: Di Morosi sabato. Tocca vedi com'è che femo.
1: Fare una media.
4: Perché se no, fare una media. Non arrangiare un qualche cosa per passare il dì mezzo in burai tutto.
1: Faccia storta.
4: Faccia storta. Andartela.
2: Col mul.
4: Col mul.
1: Col mul.
4: Andartela a cama. Se voltare alla schiena.
1: Ben, Armando, dico c'hai se te vuoi.
4: Ben, dico c'hai fin sabato che viene, se Dio mi dà salute. Ritorniamo qua per fare il programma avanti in cuore italiano.
5: Così ti dico a me, un saluto a tutti e ringraziare a quelli che ascoltano, che ci aiutano a fare il programma. Fin sabato che viene, se Dio vuole, siamo qua un'altra volta.
2: Ecco, allora fatta l'impreitata da noi, noi che abbiamo fatto il nostro filo, ringraziare a tutti quanti che abbiano la pazienza di ascoltare la radio o per il Facebook o con l'altro sistema lì di noi, con il nostro filo, e desiderare una buona sera a tutti, una buona settimana fino a sabato che viene. Se Dio vuole ritorneremo qua con il nostro filo dalle 7 alle 9.
0: Buonasera di Gran Cammino, buona settimana a tutti e fin sabato che viene.
1: Arrivederci. Sì.
6: Arrivederci. L'è una dei ragazzi dei monti che la se chiama ri
7: Baile del Feral.

Gavema presenta nella Radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti Ancora Tagliando.